avani vitile filori ra ku saseka nwale tiya inga vula eri kunwe West Mamati hi wena wena Mamati la emina vani vitile tolo ni vitiko avani vitile filori ra ku saseka nwale tiya inga vula eri kunwe amene ku sala ni tavuya hi ta vonana.